0: Germany.
1: Signori e signore, vi parla il comandante. Preparatevi al decollo. Il pomeriggio di Radio Gemini cambia marcia e sale a bordo di 90 all'ora. Il viaggio quotidiano nei grandi successi degli anni 90. Le tracce memorabili che hanno segnato un'epoca.

0: Sono le 3:01.
1: Spot. Gemini. Spot. Gemini.
2: Gemini One, the big one.
3: Gemini Night Life, la notte, i suoni, le emozioni. Solo su Radio Gemini One, the big

0: Sono le 4 e un minuto.
1: Spot. Gemini. Spot. Gemini.
2: Gemini One, the big one.
3: Gemini Night Live, la notte, i suoni, le emozioni. Solo su Radio Gemini One, the big one.

0: Gemini.
1: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa.
2: Ciao, sono Valentina La Rocca e ti aspetto ogni giorno qui su Radio Gemini dalle 18 alle 19 con Hit Parade Stories, dove la storia la fa la musica, ma anche le curiosità.
3: Gemini Flashback. Ogni disco, un ricordo.
4: Gemini Flashback.

0: Verifica nastro. Allineamento ok. La cassetta è agganciata. La corsa può iniziare. Un salto tra tracce che hanno fatto storia. Tutte qui. Tutte in un'ora. Più vive che mai. Radio Gemini attiva la sua macchina dei suoni. Gemini. Dance Machine. Dance Machine. Premi play. Si parte.
1: Gemini, Dance Machine. Ciao a tutti, buongiorno. Ci siete? Dai che partiamo. Siamo pronti a passare altri 60 minuti all'insegna della buona musica. Io sono Stefano Riva, per chi ancora non mi conoscesse, e annuncerò i vari dischettini tra una pausa e l'altra e tra una curiosità e l'altra. Bene, dai, direi di partire subito con una nuova puntata della Gemini Dance Machine. Little Steven apre questo giovedì con Bitter Fruit, poi Musti Horny 98 e Mars Pump Up the Volume.
2: Gemini Dance Machine.
0: Gemini Dance Machine.
2: Solo lo mejor.
0: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
2: La piastra è calda, il nastro scorre liscio e i successi 80-90 arrivano uno dopo l'altro.

0: Gemini Dance Machine.
1: Partiti da qualche minuto con l'appuntamento quotidiano della Dance Machine su Radio Gemini. Continuiamo con le grandi hit, Naline e Kane, Beach Ball. Poi arriva anche Madonna con Into the Groove e Neja, Restless.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Verifica nastro. Allineamento ok. La cassetta è agganciata. La corsa può iniziare. Un salto tra tracce che hanno fatto storia. Tutte qui. Tutte in un'ora. Più vive che mai. Radio Gemini attiva la sua macchina dei suoni. Gemini. Dance Machine. Dance Machine. Premi play. Si parte.
1: Gemini, Dance Machine. A metà di questo appuntamento, quello del giovedì, arriva anche Mandy Smith con Positive Reaction, poi Netzwerk Memories e Mariana Talk About Love.
2: Gemini, Dance Machine.
3: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
2: La piastra è calda, il nastro scorre liscio e i successi 80-90 arrivano uno dopo l'altro.

0: Gemini Dance Machine.
1: Ancora ciao a tutti, buona giornata da Stefano Riva, l'estate 2026 con la nostra programmazione e le nostre hit. Siamo al blocco numero 4 di 5, Nightcrawlers, Push the Feeling On, a seguire Martinelli con Revolution e chiudiamo il penultimo blocco con Nina, I'm So Excited.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Gemini Dance Machine.
1: Ultimi tre successi di questo giovedì per quanto riguarda la Gemini Dance Machine. In ordine MC Miker, G e DJ Sven, Holiday Rap, poi Ondina, Into the Night e Mel e Kim, Showing Out.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Gemini Dance Machine.
1: Mele Kim Showing Out, brano super trasmesso nell'appuntamento quotidiano della Gemini Dance Machine. Bene, con questo chiudiamo anche questa puntata e vi aspetto tutti per l'ultima della settimana domani, venerdì, sempre al solito orario. Ciao da Stefano Riva.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90. La corsa dei suoni si ferma qui, ma il nastro riparte domani. Stesso orario, stessa macchina. Gemini Dance Machine. Ci riascoltiamo domani.
3: You are listening to
4: Radio Gemini.

0: Sono le 6:01.
1: Spot. Gemini. Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.
2: Sei perennemente in ritardo. Sintonizza la radio su Gemini One e svegliati con 6 in punto. Sarà la tua radio sveglia in musica. Dalle 6 del mattino, ogni mattina su Gemini One.

0: sei in punto.
1: Io sì, ma tu no, sei in ritardo.
0: Non ti preoccupare, ho la radio sveglia, sto ascoltando Sei in punto.
1: Sei in punto.
2: La tua radio sveglia su Radio Gemini One.

0: Sonno, eh? Vorresti stare a letto ancora 5 minutini, vero? Sveglia! Presto che tardi! Sai che ore sono? Senti qua!
1: Sono le 6:23.

0: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Gemini.
1: Spot. Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali,

0: protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiani Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.
1: Gemini One, The Big. Siete pronti a esplorare le radici, le storie e i ritmi che hanno plasmato la musica di un intero continente? Dimenticate tutto ciò che sapete e preparatevi a un'esperienza che vi farà ballare con l'anima. Questo è Gemini Afro Night History. Ogni domenica sera vi guideremo attraverso l'evoluzione della musica afro. Sintonizzatevi e lasciatevi trasportare dalle onde sonore dell'Africa. Gemini Afro Night History. Ogni domenica sera, solo qui, su Gemini One, The Big One.

0: sei in punto.
1: Io sì, ma tu no, sei in ritardo.
0: Non ti preoccupare, ho la radio sveglia, sto ascoltando Sei in punto.
1: Sei in punto.
2: La tua radio sveglia su Radio Gemini One.

0: Ascoltala ogni giorno.
1: Come with me.
0: Ovunque sei. Gemini One.
2: Every day, in every way.
0: Tra poco, il tuo risveglio mattutino. Con Breakfast. In compagnia della Fabi e il Chuck.
3: Sono le 7:02.
0: Spot.
4: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
4: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
5: Sì!
4: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Gemini. Spot.
6: Al Teatro Verdi di Pordenone, il 31 agosto e il 1 settembre, due concerti esclusivi con l'orchestra giovanile Gustav Mahler. 112 giovani musicisti da 22 paesi, diretti da Philip Jordan, con musiche di Mahler, Bruckner e Bartò. Un grande progetto europeo sostenuto da Promo Turismo FVG. Teatroverdipordenone.it. Pordenone, capitale italiana della cultura 2027.
0: Gemini One, The Big One.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon giovedì mattina dalla nostra redazione. Il traffico procede scorrevole in questi minuti lungo le autostrade gestite da Brescia-Padova, CAV e Autostrade Alto Adriatico. Vi ricordiamo che sulla A28 Porto Gruaro-Conegliano le aree di servizio Gruaro-Ovest in direzione della A4 e Gruaro-Est in direzione Conegliano non erogano carburante. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste potete scaricare l'app gratuita Info Viaggiando. Per il momento è tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, c'è Breakfast, il tuo risveglio in musica con Andrea e la Fabi.
3: Con Andrea e la Fabi.
2: Breakfast su Gemini One, the big one.
4: Gemini Flashback, ogni disco un ricordo. Gemini Flashback.

0: The Big One. Cappuccino, brioche e musica. Breakfast, il tuo risveglio musicale.
1: Buongiorno, ben ritrovati su Radio Gemini. Dopo lo spazio dedicato al flashback che ci ha regalato tre grandi successi che abbiamo ascoltato senza nessuna interruzione, inizia ufficialmente Breakfast anche oggi, giovedì 20 di agosto. Buongiorno da Fabiana Contin, dalla Fabi, anche oggi insieme fino alle 10 in solitaria. Sì, Sandro giustamente si chiede, ma chi c'è oggi? Jack, la Fabi, entrambi. In ogni caso, buona giornata a tutti. Sandro dalla provincia di Udine, buongiorno anche a te. Sono già presenti i nostri geminiani al 351 678 6611. Passiamo anche dalle parti di Mellaredo in provincia di Venezia, dove c'è Andrea direttamente dall'edicola che ci augura una buona giornata. Saluto anche gli avventori magari dell'edicola che sono lì in questo momento e che sentono anche Radio Gemini. Lei è Sandra con In the Heat of the Night.

0: Ligabue, una vita da mediano. Allora, io non me ne intendo molto di calcio, però stamattina facevo zapping, guardavo un po' il telegiornale e si parla di un campionato che sta per tornare un paio di settimane. C'è ancora, insomma, tanta voglia di capire come saranno le squadre, no, del campionato italiano, perché c'è ancora un bel movimento per i calciatori che magari vengono acquistati o passano da una squadra all'altra. Però pensavo, già si riparte, ha finito l'altro giorno. Vabbè, e questo ci fa anche pensare al fatto che ormai settembre è alle porte. Vabbè, portiamo a casa anche questo. Facciamo un giro saluti? Sì, ci sono i nostri geminiani che ci augurano il buongiorno.
1: Ciao Fabi, sono Marco dal Bignasco.
0: Buongiorno.
1: È sempre un piacere sentire la tua voce.
0: Grazie mille Marco, il resto del messaggio resta tra di noi, ti ringrazio, gentilissimo.
2: Buongiorno amici di Radio Gemini. Buongiorno. Dopo una notte calda e umida, oggi sì, sarà una giornata difficile, specialmente dalla seconda parte, quando arriverà tanta instabilità con frequenti temporali, a tratti purtroppo grandinigeni e con un rinforzo dei venti. Farà ancora caldo, sì, e si sentirà l'umidità, soprattutto nella prima parte del giorno, poi si scenderà di qualche grado quando arriveranno i temporali. Domani ancora instabilità diffusa e aria più fresca. Oggi sarà diramata sicuramente l'allerta dalla Protezione Civile, quindi restate sempre aggiornati per evitare eventuali brutte sorprese. Quindi attenzione soprattutto nella serata e nella nottata. Buona giornata a tutti.
0: Grazie al nostro Meteo Clari che ci ha dato come sempre delle informazioni utili per quanto riguarda il tempo. Lo aveva già anticipato che da metà, insomma, della settimana in corso sarebbe arrivata una perturbazione, quindi mi raccomando, ecco, con calma se soprattutto vi dovete spostare quando arriverà la perturbazione. Lei è Kylie Minogue.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl, vale davvero.
1: Gemini.
2: Radio Gemini.
1: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: riavvolgimento nastro è in corso. Non hai fatto in tempo a seguire la puntata? Tranquillo, su Radio Gemini nulla va perduto.
1: Listen our podcast.
0: Sì, esatto, tutto quello che ti sei perso lo ritrovi online. Interviste, mixati, programmi e qualche pillola da riascoltare.
1: Gemini Mix, Maxi Single, The Boogie Machine, The Flying Mix, Afro Night History and much more.
0: Vai su radiogemini.net, sezione podcast e premi play quando vuoi tu.
1: Rewind and play again.
0: Radio Gemini, la storia che puoi ascoltare ancora.

0: Are you ready? Siete pronti, Geminiani? Perché ce lo dice anche lui.
1: Buongiorno, Geminiani. Dai che domani è venerdì.
0: Ale. E arriva il fine settimana e questo chiaramente ci fa piacere. 351-678-6611. Vi ricordo come sempre questo è il numero che potete utilizzare per partecipare al nostro breakfast dal lunedì al venerdì. Stiamo insieme, ci facciamo compagnia e quindi siete voi protagonisti assoluti anche con i vostri messaggi WhatsApp di testo oppure le note vocali. Filmate sempre i messaggi. Poi saluto anche Federico che ci dà il buongiorno. Ci sono un sacco di amici che ci seguono anche via social, quindi vi ricordo che se utilizzate Facebook oppure Instagram ma anche TikTok trovate Radio Gemini, basta mettere un mi piace oppure un segui per entrare a far parte del nostro mondo virtuale. Vi aspettiamo, ne trovate sempre tante cosine simpatiche e utili. Poi se vi va, se vi fa piacere, sui social trovate anche la sottoscritta, possiamo mantenere questo filo diretto anche grazie ai social network. Mi trovate come Fabiana Contin, facile facile, vi aspetto.

Stai ascoltando Radio Gemini. 30 anni di successi, tutti da ballare.

Diablo all'interno del nostro breakfast. Sono Radio Gemini, ancora buongiorno dalla Fabi. Saluto anche Mirko, anche lui ci raggiunge via social. Poi saluto Massimo e tutti gli amici di Padova Moto Days. Perché? Perché ho trovato una t-shirt stamattina. Credo sia per me. E comunque la taglia mi va bene, quindi io me la piglio. Bellissima. In attesa poi anche di tanti altri nuovi eventi, e vi racconteremo sicuramente tutto poi in diretta. Oggi, tra le altre cose, Guido, il nostro triestino, che dovrebbe essere ancora in vacanza, dice buongiorno dalla montagna. Sì, è oggi un grande urlo. Tantissimi auguri, mogliettina, da Guido e anche da parte di tutto lo staff di Radio Gemini. Ho guardato un po' i messaggi precedenti, se non erro si chiama Susanna, quindi auguroni, ecco, festeggiate alla grande, mi raccomando, oggi si cammina oppure si festeggia e basta, chissà. Caleidoscopio, você me apareceu. Sì.

0: Ascoltala ogni giorno.
1: Come with me.
0: Ovunque sei. Gemini One. Every day, in every way.
2: Sono le 8:02.
3: Spot.
4: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl vale davvero.
0: Gemini. Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Bentrovati a tutti gli ascoltatori. Sulla A4 Venezia Trieste si verificano code per incidente tra Porto Gruaro e Latisana in direzione Trieste. Al momento non si registrano altri disagi lungo le strade di nostra competenza. Prestare però attenzione: sul passante di Mestre è segnalato un veicolo in panne tra Martellago Scorsè e Spinea in direzione Padova. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Per il momento è tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Spot.
7: Vuoi lavorare con noi? Vuoi far parte della nostra radio? Noi cerchiamo proprio te. Se pensi di essere la forza che cerchiamo per la vendita di spazi pubblicitari e i nostri eventi, invia il tuo curriculum alla nostra email info@radiogemini.net. Radio Gemini One, the big one, the big one.
8: Radio Gemini.
0: Gemini One, the big one.

0: Se ami gli anni 80 e 90, preparati a un'ora fatta di musica e storie che profumano di quell'epoca. Radio Gemini presenta Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
0: Successi originali, ricordi precisi, curiosità vere, raccontate da Stefano Riva, che ti porterà dentro gli oggetti, le mode e i suoni di quegli anni. Dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 6 del mattino e dalle 17 alle 18. La musica corre, le parole arrivano al momento giusto e l'atmosfera è quella delle nostre cassette di quando tutto era nuovo. Gemini Dance Machine, il modo migliore per tornare senza tornare indietro.
2: Radio Gemini One, Radio Gemini One, siamo tornati.
3: Gemini Flashback, ogni disco, un ricordo.
2: Gemini Flashback.

0: Gemini Flashback. All'inizio di ogni ora, 5 minuti di grandi successi. 30 anni di ricordi, solo su Gemini One, The Big One.
1: La colazione è importante. Se vuoi una marcia in più per ripartire, ogni mattina c'è Breakfast, il risveglio in musica.

con Church of the Poison Mind all'interno di Breakfast su Radio Gemini. Buongiorno dalla Fabi in questo giovedì 20 agosto, sono le 8 passate da 13 minuti. Do il buongiorno anche al mio amico Marco che non vede l'ora che arrivi il venerdì, giornata corta, mare, sperando nel tempo, perché abbiamo sentito il nostro meteorologo di fiducia che parla insomma di questi giorni un po' così, pioggia, vento, vedremo insomma le temperature che si stanno abbassando. Effettivamente comunque si sta bene, oggi c'è però un tasso di umidità secondo me abbastanza elevato. Comunque, altro giro saluti sui social, mando un buongiorno anche a Mirko, saluto anche Tiziana e anche Tiziano, sì, ciao ragazzi, buona giornata e buon giovedì anche a voi. Ricordo come sempre il numero che potete utilizzare se volete partecipare anche al nostro breakfast, 351-678-6611. Sono messaggi WhatsApp a questo numero per passare per un saluto, metteteci sempre una firma così vi possiamo salutare in diretta, sapete che a noi fa sempre molto piacere. Adesso Ike e Tina Turner.

0: Poi tutto d'un tratto non si capisce perché si mettono. Che dici? Cos'è successo? Oh, la pace, poi ta-ta. Vabbè, ormai ci siamo abituati anche a questo. Ultimamente invece io all'interno della casa trovo i grilli. Eh sì, che così ogni tanto quati quati escono. Non cantano però, quindi non è che mi accorgo che effettivamente il grillo c'è. Quindi poi li si accompagna dolcemente verso l'uscita. Salutiamo anche Cristiano che passa per il buongiorno.
1: Gemiliani, buongiorno. Buongiorno. Fabi Jack, un buongiorno anche a voi cari amici. Un buongiorno a tutti gli ascoltatori. E ecco, ormai è già giovedì, forza a tutti. Ciao ciao ragazzi, un abbraccione da Cristiano e una buona giornata a tutti.
0: Mi sembra di capire che tutti stanno aspettando il weekend. Mi sembra di sentire nell'aria che avete bisogno di fine settimana. Noi continuiamo con i successi, con la nostra musica, c'è anche Gary Lowe.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl, vale davvero.
1: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900 161 302 89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333 186 70 76. Gemini.

Gemini Mix è più di un programma. Da oggi diventa una web radio H24. Nasce Gemini Mix, la web radio con tutti i programmi mixati di Radio Gemini. Da Gemini Mix a Maxi Single, da Gemini Fly Mix a Trentennio Io C'ero e molti, molti altri. Vai subito su radiogemini.net sezione radio e ascolta Gemini Mix. Accendi il ritmo, sempre.

0: People's Choice su Radio Gemini. Allora, abbiamo un po' di saluti da fare, come sempre, all'interno del nostro breakfast.
1: Gemini, buongiorno. Buongiorno. Mi sento proprio di dire sì? Che è già giù. E stiamo per avviarci verso il primo grande fine settimana di rientro, per molti almeno. Qualcuno mi sa che invece partirà per le ferie. Intanto, raga, un abbraccio, buona giornata, buon lavoro, ciao!
0: Ciao Albi, buona giornata anche a te. Poi salutiamo anche chi ci raggiunge via social, Giovanni e Massimo. E poi c'è anche Checco che allega delle foto di una radio del 52, rigorosamente a valvole, onde medie, tropicali, corte. Ovviamente con l'avvento dell'AM e l'FM non si sente nulla, però in onde corte c'è una stazione che parla cinese e quella si sente. Tanta storia. E vedere che valvole e luci retro si accendono ancora fa sempre un certo effetto. Buongiorno a tutti e dai che arriva la pioggia. Beh, quella sì, mi sa che oggi ce la prendiamo bellissima. Stavo guardando le immagini, poi Checco che con insomma le sue mani riesce sempre a sistemare tutto, ne farà un gran bel lavoro, complimenti. Allora ci siamo, siamo quasi pronti per lo spazio dedicato alla Gemini Box. La prossima ora è dedicata a voi. Siete i nostri selettori musicali, avete la possibilità di richiedere una canzone, di fare un saluto. Prenotatevi al 351 678 6611, un messaggino di testo, una nota vocale, la vostra richiesta e soprattutto firmate i messaggi. Lei è Irene Cara con Fame.

però questa è Bacco per Bacco all'interno del nostro breakfast su Radio Gemini. Ancora buongiorno dalla Fabi, giovedì 20 agosto, e piano piano, passo passo, si avvicina anche l'ora dedicata al Gemini Box, che vi dà la possibilità di richiedere la vostra canzone preferita. Dovrebbe arrivare Riccardo a darmi supporto stamattina per quanto riguarda le canzoni che magari non sono già nel nostro computerone, quindi se avete voglia di ascoltare una canzone, magari volete fare anche un saluto, una dedica, ecco, potete inviare il vostro messaggio al 351 678 6611. Lo ripeto, 351 678 6611. Sono messaggi WhatsApp a questo numero per le vostre richieste, un messaggio di testo, una nota vocale. Ricordatevi di firmare sempre il vostro messaggio. Ed ora, hey Matthew!

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day, in every way.
1: Sono le 9:03.
2: Spot. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl vale davvero.
0: Gemini. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
3: Bentrovati a tutti gli ascoltatori. È stato risolto da pochi minuti il precedente incidente avvenuto sulla A4 Venezia-Trieste tra Porto Gruaro e Latisana in direzione Venezia. Tutte le corsie sono ora percorribili ed il traffico in questo tratto è tornato regolare. Non sono segnalati altri disagi al momento sugli altri percorsi del Nord-Est. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. Per il momento è tutto, al prossimo aggiornamento. Buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Spot.
4: Al Teatro Verdi di Pordenone, il 31 agosto e il 1 settembre, due concerti esclusivi con l'orchestra giovanile Gustav Mahler. 112 giovani musicisti da 22 paesi, diretti da Philip Jordan, con musiche di Mahler, Bruckner e Bartò. Un grande progetto europeo sostenuto da Promo Turismo FVG. Teatroverdipordenone.it. Pordenone, capitale italiana della cultura 2027.
5: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiane Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.
6: Vuoi lavorare con noi? Vuoi far parte della nostra radio? Noi cerchiamo proprio te! Se pensi di essere la forza che cerchiamo per la vendita di spazi pubblicitari e i nostri eventi, invia il tuo curriculum alla nostra email info@radiogemini.net. Radio Gemini One, the big one.

0: Music, all night long. La grande musica di tutti i tempi, Radio Gemini. Radio
1: Gemini. Gemini Flashback. Ogni disco, un ricordo. Gemini Flashback.

0: da Natalie.
1: Gianni Togni con Luna, richiesta da Igor, apre così il Gemini Box di oggi, giovedì 20 agosto. Ciao Igor, tra l'altro a parte che mi ha dato un po' di scelte anche lui, quindi ho pescato. Oggi mi andava anche di cantare insieme a voi questa bella canzone, ma allega una foto di una crostata, posso dire la mia, la crostata fatta in casa secondo me è la cosa più buona in assoluto. 351-678-6611, vi ricordo questo numero che potete sempre utilizzare all'interno del Gemini Box per i vostri messaggi WhatsApp, per richiedere la vostra canzone preferita, un messaggio di testo, una nota vocale, metteteci sempre una bella firma. Andiamo dalle parti di San Donato, dove c'è Sandro che ci dà il buongiorno, stiamo per accontentare anche la sua richiesta e voleva dedicare la canzone dei Pink Floyd che stiamo per sentire a chi non è in ferie come me, se ne frega e fa bene. Tanto arriverà il momento del relax. E poi siamo anche quasi pronti per accontentare l'amica Alberta di Belluno, dice dai che oggi rinfresca il bosco e anche il resto, sì, e chissà che se ne vada anche un po' di umidità, quindi accontenteremo queste due richieste, i Pink Floyd e poi My Mine.

0: Gemini Box. Questa è la canzone che hai scelto tu.
1: Ciao Fabi, Gemini Box mi fai sentire la canzone Your Woman, cantata da Whitetown. Grazie e un abbraccione da Cristiano. Ciao ciao.

0: Gemini Box. Questa è la canzone che hai scelto tu.
1: Buongiorno Geminiani, ciao Fabi. Volevo salutare la mia collega Sabina, che è appena tornata dalle vacanze. Ferie finite e oggi ricomincia a lavorare.

0: Il fascino del vinile, il suono originale, l'energia dei grandi successi. Tutti i giorni dalle 19 i migliori maxi single di sempre. Versioni estese, remix esclusivi e il groove autentico della musica che ha fatto la storia. Maxi single, il suono del vinile. Solo su Radio Gemini One, The Big One. Gemini Box, questa è la canzone che hai scelto tu.
1: Thank you for coming home. Sorry that the chairs are all warm.

Red, gli Spanx nella nostra Gemini Box. Faccio saluto anche a Max, che mi sa che l'ha presa giusta giusta la canzone, perché adesso deve scendere dall'auto. Buona giornata Max, un abbraccio, poi ci si aggiorna per il sushi. Continuiamo con le vostre richieste, c'è ancora un po' di spazio, quindi se volete approfittatene al 351 678 6611, mandate il vostro messaggio di testo, una nota vocale, metteteci la firma, solo messaggi WhatsApp, e poi ci

penso io ad accontentarvi. Oggi è giovedì e giovedì di solito è gnocchi, come dice la Fede che ne ha preparati un bel po', così le ho anche chiesto e le ho scritto insomma con che cosa condisce questi gnocchi. Ecco, ha detto pomodorini, quindi mi sa che quasi quasi mi autoinviterei, cara Fede, da te. Tra l'altro ho bisogno anche di scatenarsi, quindi ha scelto una bella canzone che stiamo per ascoltare e poi ci sarà un altro brano italiano che ci riporta al periodo dei Sottotono, quando sfornavano delle canzoni straordinarie. Vai Fede, alza il volume.

dai Queen, Don't Stop Me Now, richiesti proprio da Cinzia dalla provincia di Udine, da dedicare a chi crede di fermarmi mai. Noi si va veloci, anzi chi ci mette i bastoni tra le ruote li lasciamo indietro. Allora, abbiamo ancora un po' di brani da ascoltare insieme. Prima dei saluti arriva anche lui, Eddie Grant.

on is myself. Se siamo arrivati ai saluti, è arrivato il momento di chiudere il nostro Gemini Box, ma anche breakfast di oggi giovedì. Io vi lascio con i successi di Radio Gemini e se vi va, se vi fa piacere, ci si risente domani mattina a partire dalle 7 per un nuovo breakfast, l'ultimo della settimana. Dalla Fabia è tutto, ciao!

0: Sono le 10 e un minuto.
1: Spot.
2: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
3: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
6: Gemini. Radio Gemini One. This is the big one.
1: Spot.
7: Al Teatro Verdi di Pordenone, il 31 agosto e il 1 settembre, 2 concerti esclusivi con l'orchestra giovanile Gustav Mahler. 112 giovani musicisti da 22 paesi, diretti da Philippe Jordan, con musiche di Mahler, Bruckner e Bartò. Un grande progetto europeo sostenuto da Promo Turismo FVG. Teatroverdipordenone.it. Pordenone, capitale italiana della cultura 2027.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben trovati a tutti gli ascoltatori. Lungo i percorsi del Nord-Est in questi minuti il traffico procede regolarmente e senza particolari disagi. Prestare attenzione sul passante di Mestre, è segnalato un veicolo fermo tra Preganziol e Martellago Scorsè in direzione Padova. Vi ricordiamo che sulla A28 Porto Gruaro Conegliano le aree di servizio di Gruaro Est in direzione Conegliano e di Gruaro Ovest in direzione dell'A4 non erogano carburante. Vi invitiamo inoltre a scaricare l'app gratuita InfoViaggiando, dove potete anche verificare le previsioni del traffico da Brescia a Trieste in questi primi giorni di rientri dalle vacanze estive. Per il momento è tutto, buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiane Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.
1: Vuoi lavorare con noi? Vuoi far parte della nostra radio? Noi cerchiamo proprio te! Se pensi di essere la forza che cerchiamo per la vendita di spazi pubblicitari ai nostri eventi, invia il tuo curriculum alla nostra email info@radiogemini.net. Radio Gemini One, the big one!

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net. Gemini Live Music Show. La tua musica su

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day, in every way.
1: Sono le 11 e 2 minuti.
0: Spot.
2: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
0: Gemini. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
6: Un saluto dalla nostra redazione. Sulla 4 Venezia Trieste segnaliamo code a causa di un incidente tra San Donà di Piave e Sanstino di Livenza in direzione Trieste. Per chi viaggia invece verso Venezia si registrano incolonnamenti per traffico intenso tra Duino e Trieste Lisert. Per stare attenzione sulla tangenziale di Mestre sono segnalati materiali dispersi tra Terraio e Miranese in direzione Padova. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. Per il momento è tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
7: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

opinioni infinite, mail che scoppiano, capi esigenti. Stop! Alza il volume e sbottona la camicia. Dalle 12 alle 13 su Radio Gemini scatta la pausa pranzo. Un'ora ad altissimo voltaggio con i campioni della musica 70, 80, 90 e 2000. Il tuo break non è mai stato così gustoso. Noi di Radio Gemini ci piace farvi ballare in qualsiasi momento della giornata. Da adesso e per 15 minuti i migliori successi mixati dai nostri DJ. È tempo di Mini Groove, la tua carica di energia in formato tascabile.

groove che entra in tasca termina qui. Termina qui. Eh sì, sono già passati 15 minuti. Ma non preoccuparti, più tardi continueremo a mixare i migliori vinili su Mini

Radio Gemini One, siamo tornati. Trent'anni di grandi successi solo su

0: 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.

0: McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
1: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900 161 302 89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333 186 70 76. Gemini. Radio Gemini.
2: Spot. Al Teatro Verdi di Pordenone, il 31 agosto e il 1 settembre, due concerti esclusivi con l'orchestra giovanile Gustav Mahler. 112 giovani musicisti da 22 paesi, diretti da Philip Jordan, con musiche di Mahler, Bruckner e Bartò. Un grande progetto europeo sostenuto da Promo Turismo FVG. Teatroverdipordenone.it. Pordenone, capitale italiana della cultura 2027.

Anni fa, nei sotterranei di Radio Gemini, un gruppo di tecnici specializzati fu incaricato di una missione segreta: recuperare dai vecchi magazzini impolverati i dischi più potenti delle quattro decadi. Da allora lavorano nell'ombra, selezionando solo le hit migliori. Se cercate il suono giusto, e se riuscite a trovarli, allora siete pronti per Time for Hits. Su Radio Gemini è il momento di Time for Hits. Quattro decadi, quattro brani. Il primo tesoro spolverato arriva dritto dagli anni 70.

E con questo si chiudono gli anni 70. Ma preparatevi, la prossima decade esplode. Benvenuti negli anni 80. Dal 1980, Edoardo Bennato, il rock di Capitan Uncino.

Gli anni 80 ci hanno fatto ballare. Ora si cambia ritmo. Si parte per i favolosi 90. Drama in the club. Dal 1995

0: I 90 ci hanno regalato hit indimenticabili.
1: We're gonna do a song that you never heard before.
0: E ora siamo pronti per il nuovo millennio. Give it to me, give it to me, give it to me. Benvenuti negli anni 2000. Da 2002, Team Deluxe, It Just Won't Do.

Anni fa, nei sotterranei di Radio Gemini, un gruppo di tecnici specializzati fu incaricato di una missione segreta. Hanno recuperato i dischi più potenti dalle quattro decadi e oggi hanno portato in onda le hit migliori. I tecnici si sono coperti di polvere, nascosti tra vinili, cassette e CD, ma qualcuno li ha scoperti. Più tardi torneranno in azione per recuperare altri tesori musicali. E voi sarete pronti per la prossima missione. Questo era...

0: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Bentrovati a tutti gli ascoltatori. Sulla A4 Venezia-Trieste è stato risolto da pochi minuti il precedente incidente avvenuto tra San Donà di Piave e San Stino di Livenza in direzione Trieste. Permangono code per il traffico accumulato in questo tratto, così come sulla carreggiata opposta in direzione Venezia, dove si procede a rilento tra Porto Gruaro e Cesalto. Per traffico intenso invece segnaliamo incolonnamenti tra Duino e Trieste-Lisert per chi viaggia verso Venezia. Vi ricordiamo inoltre che le informazioni sulla viabilità di autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. Buon viaggio!
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Spot. Vuoi lavorare con noi? Vuoi far parte della nostra radio? Noi cerchiamo proprio te. Se pensi di essere la forza che cerchiamo per la vendita di spazi pubblicitari e i nostri eventi, invia il tuo curriculum alla nostra email info@radiogemini.net. Radio Gemini One, the big one. The big one.

0: chiamano per chiederti che radio ascolti. Di che ascolti Radio Gemini.
1: Radio Gemini, la tua macchina del tempo in musica.
2: Chi l'ha detto che in pausa ci si deve fermare? Che dilettanti! Da questo momento si corre, si salta, si canta. Abbiamo preso la parola pausa, le abbiamo tolto la pigrizia e ci abbiamo aggiunto il pranzo. Risultato? Un'ora di puro sabotaggio acustico. Da questo momento

mattinata? E adesso ti meriti il premio! Mettiamo in tavola i successi più spettacolari della tua vita. È la pausa pranzo di Radio Gemini. Il gusto inconfondibile del ritmo.

Dietologia Dieta. Onnivori scatenati, fanatici del fitness o del carboidrato. Qualunque sia il tuo menù, la nostra musica mette tutti d'accordo. È

abbandonare la tastiera, allontanarsi dallo schermo. Libera la mente, scatena i ricordi e goditi la tua meritata pausa pranzo dalle 12 alle 13.

0: Radio Gemini torneranno a scottare tra pochissimo. Spot.
1: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.

0: Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net. Gemini Live Music Show. La tua musica su Gemini One, The Big One. Radio
1: Gemini. Chi l'ha detto che in pausa ci si deve fermare? Che dilettanti! Da questo momento si corre, si salta, si canta. Abbiamo preso la parola pausa, le abbiamo tolto la pigrizia e ci abbiamo aggiunto il pranzo. Risultato? Un'ora di puro sabotaggio acustico. Da questo momento, la pausa pranzo di Radio Gemini. Buon appetito!

Fettologia Dieta. Onnivori scatenati, fanatici del fitness o del carboidrato. Qualunque sia il tuo menù, la nostra musica mette tutti d'accordo.

0: anche per oggi l'ultimo grandissimo successo è stato servito. La pausa pranzo si ferma qui, ma la grande musica di Radio Gemini vi accompagna per tutto il giorno a volume altissimo. Tenete caldo il posto, il frullatore del ritmo torna domani alle 12 in punto.
1: Anche nella prossima ora continuano i grandi successi dagli anni 70 ai giorni nostri.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 13 e 2 minuti.
0: Spot. Gemini.
2: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Ben ritrovati per un nuovo appuntamento sulla A4 Venezia-Trieste. A causa del traffico intenso si verificano code nel tratto compreso tra Duino e la barriera di Trieste-Lisert in direzione Venezia. Questa è l'unica notizia, infatti il traffico si presenta regolare lungo tutte le restanti tratte di nostra competenza. In chiusura vi informiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrada Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram e per iscrivervi potete accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sugli appositi banner. Con questo è tutto, grazie dell'attenzione, a più tardi.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
0: Spot.
4: Al Teatro Verdi di Pordenone, il 31 agosto e il 1 settembre, due concerti esclusivi con l'orchestra giovanile Gustav Mahler. 112 giovani musicisti da 22 paesi, diretti da Philip Jordan, con musiche di Mahler, Bruckner e Bartò. Un grande progetto europeo sostenuto da Promo Turismo FVG. Teatroverdipordenone.it. Pordenone, capitale italiana della cultura 2027.
5: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiane Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.
0: Vuoi lavorare con noi? Vuoi far parte della nostra radio? Noi cerchiamo proprio te! Se pensi di essere la forza che cerchiamo per la vendita di spazi pubblicitari e i nostri eventi, invia il tuo curriculum alla nostra email info@radiogemini.net. Radio Gemini One, the big one, the big one. Radio Gemini. Gemini One, the big one.

alle 6 del mattino, Radio Gemini segna il ritmo della tua giornata. Sei in punto. Tanta buona musica, così non sarai mai in ritardo. Forse. Noi di Radio Gemini ci piace farvi ballare in qualsiasi momento della giornata. Da adesso e per 15 minuti i migliori successi mixati dai nostri DJ. È tempo di Mini Groove, la tua carica di energia in formato tascabile.

Il groove che entra in tasca termina qui. Termina qui. Eh sì, sono già passati 15 minuti. Ma non preoccuparti, domani continueremo a mixare i migliori vinili su Mini.

Anni fa, nei sotterranei di Radio Gemini, un gruppo di tecnici specializzati fu incaricato di una missione segreta: recuperare dai vecchi magazzini impolverati i dischi più potenti delle quattro decadi. Da allora lavorano nell'ombra, selezionando solo le hit migliori. Se cercate il suono giusto, e se riuscite a trovarli, allora siete pronti per Time for Hits. Su Radio Gemini è il momento di Time for Hits. Quattro decadi, quattro brani. Il primo tesoro spolverato arriva dritto dagli anni 70.

con questo si chiudono gli anni 70. Ma preparatevi, la prossima decade esplode. Benvenuti negli anni 80. Dal 1986

0: I 90 ci hanno regalato hit indimenticabili.
1: We're gonna do a song that you never heard before.
0: E ora siamo pronti per il nuovo millennio. Give it to me, give it to me, give it to me. Benvenuti negli anni 2000. Dal 2000, Shaggy.

Anni fa, nei sotterranei di Radio Gemini, un gruppo di tecnici specializzati fu incaricato di una missione segreta. Hanno recuperato i dischi più potenti dalle quattro decadi e oggi hanno portato in onda le hit migliori. I tecnici si sono coperti di polvere, nascosti tra vinili, cassette e CD, ma qualcuno li ha scoperti. Più tardi torneranno in azione per recuperare altri tesori musicali. E voi sarete pronti per la prossima missione. Questo era...

0: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900 161 302 89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333 186 70 76. Gemini.
1: Radio Gemini. Spot.
2: Al Teatro Verdi di Pordenone, il 31 agosto e il 1 settembre, due concerti esclusivi con l'orchestra giovanile Gustav Mahler. 112 giovani musicisti da 22 paesi, diretti da Philip Jordan, con musiche di Mahler, Bruckner e Bartók. Un grande progetto europeo sostenuto da Promo Turismo FVG. Teatroverdipordenone.it. Pordenone, capitale italiana della cultura 2027.
3: Vuoi lavorare con noi? Vuoi far parte della nostra radio? Noi cerchiamo proprio te! Se pensi di essere la forza che cerchiamo per la vendita di spazi pubblicitari e i nostri eventi, invia il tuo curriculum alla nostra email info@radiogemini.net. Radio Gemini One, the big one.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati all'ascolto sulla 4 Venezia-Trieste. Il traffico intenso in direzione Venezia provoca code tra Duino e la barriera di Trieste-Lisert. Attenzione sulla stessa A4 lungo il tratto Brescia-Padova alla presenza di un cantiere fisso con deviazione in direzione Milano tra Soave, San Bonifacio e Verona Sud. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. Grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Siete pronti a esplorare le radici, le storie e i ritmi che hanno plasmato la musica di un intero continente? Dimenticate tutto ciò che sapete e preparatevi a un'esperienza che vi farà ballare con l'anima. Questo è Gemini Afro Night History. Ogni domenica sera vi guideremo attraverso l'evoluzione della musica afro. Sintonizzatevi e lasciatevi trasportare dalle onde sonore dell'Africa. Gemini Afro Night History. Ogni domenica sera, solo qui, su Gemini One, The Big One.
3: Signori e signore, buongiorno. Vi parla il comandante. Benvenuti a bordo del volo senza scalo di Radio Gemini. Abbiamo appena raggiunto la nostra quota di crociera. Vi preghiamo di mantenere le cinture allacciate, perché per la prossima ora viaggeremo a una velocità di 90 all'ora.
4: Da questo momento, su Radio Gemini, viaggeremo a 90 all'ora con i grandi successi degli anni 90. Allacciate le cinture.

grandi successi anni 90. Senza sosta, senza sosta. Tutto questo è 90 all'ora. Ogni giorno su Radio Gemini.

Le più cantate, le più ballate, le più ascoltate, le più veloci. Tutto questo è 90 all'ora. Il pomeriggio senza freni di Radio Gemini.

grandi successi anni 90. Senza sosta, senza sosta. Tutto questo è 90 all'ora. Ogni giorno su Radio Gemini.

0: Gemini.
1: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net.

grandi successi anni 90. Senza sosta, senza sosta. Tutto questo è 90 all'ora. Ogni giorno su Radio Gemini.

Le hit più belle degli anni 90. Suonate una dopo l'altra a 90 all'ora. Ogni giorno su Radio Gemini. Travel.

0: Le più cantate, le più ballate, le più ascoltate, le più veloci. Tutto questo è 90 all'ora. Il pomeriggio senza freni di Radio Gemini.
1: Di Radio Gemini. Di na na na.

I grandi successi anni 90, senza sosta, senza sosta. Tutto questo è 90 all'ora, ogni giorno su Radio Gemini.

0: L'appuntamento con i grandi successi degli anni 90 torna domani su Radio Gemini per un nuovo viaggio a 90 all'ora. A 90 all'ora. A 90
1: all'ora. Anche nella prossima ora continuano i grandi successi dagli anni 70 ai giorni nostri.

0: Ascoltala ogni giorno.
1: Come with me.
0: Ovunque sei. Gemini One.
2: Every day. In every way.
3: Sono le 15 e 2 minuti.
4: Spot.
5: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.

0: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
1: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Nuovo appuntamento con le informazioni sulla viabilità a causa di un incidente. Si verificano code sulla 4 Venezia-Trieste nel tratto tra Latisana e San Giorgio di Nogaro in direzione Trieste. È invece il traffico intenso a provocare code sulla stessa autostrada verso Venezia tra Duino e la barriera di Trieste-Lisert. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia-Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app Infoviaggiando. Grazie per l'attenzione.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Spot.
4: Al Teatro Verdi di Pordenone, il 31 agosto e il 1 settembre, due concerti esclusivi con l'orchestra giovanile Gustav Mahler. 112 giovani musicisti da 22 paesi, diretti da Philip Jordan, con musiche di Mahler, Bruckner e Bartók. Un grande progetto europeo sostenuto da Promo Turismo FVG. Teatroverdipordenone.it. Pordenone, capitale italiana della cultura 2027.
5: Vuoi lavorare con noi? Vuoi far parte della nostra radio? Noi cerchiamo proprio te! Se pensi di essere la forza che cerchiamo per la vendita di spazi pubblicitari ai nostri eventi, invia il tuo curriculum alla nostra email info@radiogemini.net. Radio Gemini One, the big one, the big one.
6: Radio Gemini.
0: Gemini One, the big one.
7: Signori e signore, vi parla il comandante. Preparatevi al decollo. Il pomeriggio di Radio Gemini cambia marcia e sale a bordo di 90 all'ora.
5: Il viaggio quotidiano nei grandi successi degli anni 90. Le tracce memorabili che hanno segnato un'epoca. In un'ora, al massimo dei giri. Ogni giorno alle 14 c'è 90 all'ora. Il pomeriggio senza freni di Radio Gemini.

Stai ascoltando Radio Gemini. Double, due dischi uno dietro l'altro. Su Gemini One, The Big One.

0: Double, due dischi uno dietro l'altro. Su Gemini One, The Big One. Spot.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Thank you.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net. Gemini Live Music Show. La tua musica su Gemini One, The Big One. Radio Gemini. Le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca.

0: A little bit of Monica in my life, a little bit of Erica by my side.
1: Ascoltala ogni giorno.
2: Come with me.
1: Ovunque sei.
3: Gemini One.
4: Every day, in every way.
5: Sono le 16 e 3 minuti.
6: Spot.
7: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
8: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
9: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
10: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
11: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
12: Bentrovati sulla 4 Venezia-Trieste, traffico intenso verso Venezia, code tra Duino e la barriera di Trieste-Iser. Attenzione sempre verso Venezia, la presenza di un veicolo in panne tra l'innesto con la 28 e Sanstino di Livenza. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste.
11: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
6: Spot.
13: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiani Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.
10: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Riavvolgimento nastro è in corso. Non hai fatto in tempo a seguire la puntata? Tranquillo. Su Radio Gemini nulla va perduto.
1: Listen our podcast.
0: Sì, esatto. Tutto quello che ti sei perso lo ritrovi online. Interviste, mixati, programmi e qualche pillola da riascoltare.
1: Gemini Mix, Maxi Single, The Boogie Machine, The Flying Mix, Afro Night History and much more.
0: Vai su radiogemini.net, sezione podcast e premi play quando vuoi tu.
1: Rewind and play again.
0: Radio Gemini, la storia che puoi ascoltare ancora.
2: Ascolta il passato, vivi il presente. Radio Gemini.
3: Gemini Revolution, le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini Revolution.

Gemini Revolution. Revolution. Gemini Revolution. Le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini Revolution.

0: Double, due dischi uno dietro l'altro. Su Gemini One, The Big One. Spot.
1: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
4: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Gemini. Radio Gemini. Spot.
5: Al Teatro Verdi di Pordenone, il 31 agosto e il 1 settembre, due concerti esclusivi con l'orchestra giovanile Gustav Mahler. 112 giovani musicisti da 22 paesi, diretti da Philip Jordan, con musiche di Mahler, Bruckner e Bartò. Un grande progetto europeo sostenuto da Promo Turismo FVG. Teatroverdipordenone.it. Pordenone, capitale italiana della cultura 2027.
6: Vuoi lavorare con noi? Vuoi far parte della nostra radio? Noi cerchiamo proprio te. Se pensi di essere

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net. Gemini Live Music Show. La tua musica su Gemini One. The Big One. Radio Gemini One. Siamo tornati. Gemini Revolution. Revolution. Revolution. Le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca.

0: 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl, vale davvero.
3: Gemini.
4: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: 7 alle 10 c'è Breakfast, il tuo risveglio in musica con Andrea e la Fabi.
1: Con Andrea e la Fabi.
0: Breakfast su Gemini One, the big one.
2: Gemini Flashback, ogni disco un ricordo.
3: Gemini Flashback 1996.

0: Verifica nastro. Allineamento ok. La cassetta è agganciata. La corsa può iniziare. Un salto tra tracce che hanno fatto storia. Tutte qui. Tutte in un'ora. Più vive che mai. Radio Gemini attiva la sua macchina dei suoni. Gemini. Dance Machine. Dance Machine. Premi play. Si parte.
1: Gemini Dance Machine.
2: Ciao a tutti, buongiorno, ci siete? Dai che partiamo, siamo pronti a passare altri 60 minuti all'insegna della buona musica. Io sono Stefano Riva, per chi ancora non mi conoscesse, e annuncerò i vari dischettini tra una pausa e l'altra e tra una curiosità e l'altra. Bene dai, direi di partire subito con una nuova puntata della Gemini Dance Machine. Little Steven apre questo giovedì con Bitter Fruit, poi Musti, Horny 98 e Mars Pump Up the Volume.
1: Gemini Dance Machine.
0: Gemini Dance Machine.
1: Solo lo mejor.
0: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Gemini Dance Machine.
1: Partiti da qualche minuto con l'appuntamento quotidiano della Dance Machine su Radio Gemini. Continuiamo con le grandi hit, Naline e Kane, Beach Ball. Poi arriva anche Madonna con Into the Groove e Neja, Restless.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl vale davvero.
3: Gemini
4: Spot.
5: Al Teatro Verdi di Pordenone, il 31 agosto e il 1 settembre, due concerti esclusivi con l'orchestra giovanile Gustav Mahler. 112 giovani musicisti da 22 paesi, diretti da Philippe Jordan, con musiche di Mahler, Bruckner e Bartò. Un grande progetto europeo sostenuto da Promo Turismo FVG. Teatroverdipordenone.it. Pordenone, capitale italiana della cultura 2027.
6: Vuoi lavorare con noi? Vuoi far parte della nostra radio? Noi cerchiamo proprio te! Se pensi di essere la forza che cerchiamo per la vendita di spazi pubblicitari e i nostri eventi, invia il tuo curriculum alla nostra email info@radiogemini.net. Radio Gemini One, the big one, the big one. Radio
7: Gemini. Aspetta un attimo.
8: Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Se ami gli anni 80 e 90, preparati a un'ora fatta di musica e storie che profumano di quell'epoca. Radio Gemini presenta Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
0: Successi originali, ricordi precisi, curiosità vere, raccontate da Stefano Riva, che ti porterà dentro gli oggetti, le mode e i suoni di quegli anni. Dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 6 del mattino e dalle 17 alle 18. La musica corre, le parole arrivano al momento giusto e l'atmosfera è quella delle nostre cassette di quando tutto era nuovo. Gemini Dance Machine, il modo migliore per tornare senza tornare indietro.
2: A metà di questo appuntamento, quello del giovedì, arriva anche Mandy Smith con Positive Reaction, poi Netzwerk Memories e Mariana Talk About Love.
0: Gemini Dance Machine.
1: Solo lo mejor.
0: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
2: La piastra è calda, il nastro scorre liscio e i successi 80-90 arrivano uno dopo l'altro.

0: Ancora ciao a tutti, buona giornata da Stefano Riva, l'estate 2026 con la nostra programmazione e le nostre hit. Siamo al blocco numero 4 di 5, Nightcrawlers, Push the Feeling On, a seguire Martinelli con Revolution e chiudiamo il penultimo blocco con Nina, I'm So Excited.
1: Gemini Dance Machine. Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Gemini Dance Machine.
1: Ultimi tre successi di questo giovedì per quanto riguarda la Gemini Dance Machine. In ordine MC Miker, G e DJ Sven, Holiday Rap, poi Ondina, Into the Night e Mel e Kim, Showing Out.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

Gemini Dance Machine. Nessun graffio sul vinile. Solo ricordi che suonano bene.

0: Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
2: La piastra è calda, il nastro scorre liscio e i successi 80-90 arrivano uno dopo l'altro.

0: Gemini Dance Machine.
1: Mele Kim Showing Out, brano super trasmesso nell'appuntamento quotidiano della Gemini Dance Machine. Bene, con questo chiudiamo anche questa puntata e vi aspetto tutti per l'ultima della settimana domani, venerdì, sempre al solito orario. Ciao da Stefano Riva.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90. La corsa dei suoni si ferma qui, ma il nastro riparte domani. Stesso orario, stessa macchina. Gemini Dance Machine. Ci riascoltiamo domani.
3: Anche nella prossima ora continuano i grandi successi dagli anni 70 ai giorni nostri.

0: Ascoltala ogni giorno.
1: Come with me.
0: Ovunque sei. Gemini One. Every day, in every way.
2: Sono le 18 e un minuto.
0: Spot.
2: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl, vale davvero.
5: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900 161 302 89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333 186 70 76.
0: Gemini.
6: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Nuovo aggiornamento, ben trovati. Al momento lungo i tratti di competenza il traffico risulta regolare. Autostrade Alto Adriatico prevede per domani venerdì 21 agosto sulla 4 Venezia-Trieste in direzione Venezia per tutta la giornata traffico intenso con possibili rallentamenti e code in entrata alla barriera di Trieste-Lizert. Situazione da bollino nero per sabato 22 sulla 4 Venezia-Trieste in direzione Venezia per tutta la giornata traffico critico e possibili rallentamenti. Rallentamenti e code in entrata alla barriera di Trieste-Lizert e in entrambe le direzioni in prossimità degli svincoli verso le località balneari. Sulla 23 Palmanova-Tarvisio verso Palmanova alla mattina traffico intenso e possibili rallentamenti e code in corrispondenza del bivio per la A4. Sulla 28 Portogruaro-Conegliano verso Portogruaro al pomeriggio traffico sostenuto con possibili rallentamenti e code in uscita allo svincolo di Portogruaro. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando, dove potete trovare anche le previsioni sul traffico. Grazie per l'attenzione.
6: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
5: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Gemini Mix è più di un programma. Da oggi diventa una web radio H24. Nasce Gemini Mix, la web radio con tutti i programmi mixati di Radio Gemini. Da Gemini Mix a Maxi Single, da Gemini Fly Mix a Trentennio Io C'ero e molti, molti altri. Vai subito su radiogemini.net sezione radio e ascolta Gemini Mix. Accendi il ritmo, sempre.
1: Gemini Flashback. Ogni disco, un ricordo. Gemini Flashback.

0: Ogni hit ha una storia e ogni storia merita di essere raccontata. Hit Parade Stories.
1: L'estate ci piace perché, diciamoci la verità, andiamo in vacanza, oltre al sole, oltre al caldo, per carità, le giornate lunghe. Le vacanze estive sono probabilmente il periodo più bello dell'anno, forse in competizione con il ponte di Natale, dove in quel caso, per carità, non c'è il mare, ma ci sono i regali. Ma da quanto tempo esistono? E in altre parti del mondo come sono distribuite sul calendario? Oggi parliamo delle cose che magari forse non sapete sulle vacanze.
0: Hit Parade Stories
2: su Gemini.

0: Hit Parade Stories.
1: Quello che state ascoltando è Hit Parade Stories di Radio Gemini, il nostro appuntamento, quello qui dalle 18 alle 19 di tutti i giorni, dove vi aspetto al 351-678-6611 per dir la vostra.
0: Hit Parade Stories
2: su Gemini.

0: Fade Stories.
1: Ah, le vacanze, quanto le amiamo, quanto le desideriamo, quanto le organizziamo, tantissimo, ne abbiamo parlato, ne stiamo parlando, di tutte le location scelte, di quanto si spende in vacanza, di quanto spenderemo in più rispetto all'anno scorso, ma nonostante tutto questo si è pronti ad andare in vacanza, si è pronti a partire. E allora complimenti, perché siete dei tipi moderni. Eh sì, le vacanze come le intendiamo noi oggi, infatti, non ci sono sempre estate. Compaiono nell'Ottocento con l'avvento dell'industrializzazione, che fa aumentare la popolazione nelle città e quindi anche il bisogno di lasciarle d'estate almeno per un po'. Ma le vacanze erano soprattutto per i ricchi, ma ne parliamo fra pochissimo.
0: Hit Parade Stories
2: su Gemini.

0: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl, vale davvero. Gemini.

noi cerchiamo proprio te. Se pensi di essere la forza che cerchiamo per la vendita di spazi pubblicitari e i nostri eventi, invia il tuo curriculum alla nostra email info@radiogemini.net. Radio Gemini One, the big one.

0: storia. Maxi single, il suono del vinile. Solo su Radio Gemini One, The Big One.
1: Parade Stories.
2: Adesso bene o male tutti quanti facciamo vacanza, chi magari qualche giorno, chi magari proprio per risparmiare a giugno o a settembre, mesi comunque belli dove c'è meno gente, quindi ci si gode sicuramente di più la visita, magari se si va verso città d'arte o la spiaggia, appunto se si fa quel tipo di vacanza, o la montagna se si preferisce il fresco. Però le prime vacanze, pensate che erano solo per i ricchi, che però non andavano lontano, rimanevano nei paraggi, si accontentavano infatti di spostarsi in campagna proprio per sfuggire all'afa delle città. Nel 1822 qualcosa cambiò e in Francia nacque il primo stabilimento balneare.
1: Hit Parade Stories
3: su Gemini.

0: Hit Parade Stories.
1: Cosa state facendo con Radio Gemini di sottofondo? E in questo caso con Hit Parade Stories. Le nostre belle canzoni vi stanno accompagnando nel vostro tardo pomeriggio. E allora diteci la vostra al 351-678-6611. Io vi aspetto.
0: Su Radio Gemini, Hit Parade Stories.

0: Parade Stories.
1: Si sta parlando oggi di vacanze, dal primo stabilimento balneare nel 1822 a, chissà, presto, fra qualche anno, ad un viaggio spaziale, un hotel, uno stabilimento balneare proprio sul

0: che a quanto pare sarà per i ricchi, ma poi pian pianino potrebbe diventare più accessibile a tutti. Ma torniamo a noi, miei cari, perché vi sembra che le vacanze estive durino poco? Cari studenti, soprattutto mi rivolgo a voi, consolatevi pensando che in Germania e in Inghilterra d'estate le scuole restano chiuse solo per un mese e mezzo, quindi siete fortunati. In Giappone appena 40 giorni, in Australia invece e periodo di vacanza sono ben 4. Lì però l'anno scolastico dura 12 mesi.
1: Hit Parade Stories
2: su Gemini.

0: Hit Parade Stories.
1: Come si dice, suonavano a bomba le canzoni che abbiamo ascoltato anche in questi nostri 60 minuti. Sono già conclusi, me ne devo andare. Qui bisogna protestare perché le notizie, ce ne sono in abbondanza. È il tempo che manca perché dobbiamo chiudere puntuali anche questo nostro Hit Parade Stories, che ha visto anche la hit preferita di Emanuela o la hit preferita scelta al nostro WhatsApp al 351-678-6611 di Loris e Patrizia. Detto questo, miei cari, concludiamo anche questa serata dedicata come sempre all'estate, perché le notizie sono quelle da sotto ombrellone, e ci sentiamo domani puntuali alle 18. Ciao!
0: Hit Parade Stories
2: su Gemini.

0: nuovo appuntamento con Maxi Single, il suono del vinile.
1: Sono le 19 e un minuto.
0: Spot. Gemini.

0: Germany.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Un rinnovato saluto a tutti voi che siete all'ascolto. Si viaggia senza incontrare rallentamenti o code nei tratti coperti dall'informazione del servizio Infoviaggiando. Ricordiamo che sulla A28 Porto Gruaro-Conegliano non erogano carburante le aree di servizio di Gruaro Est in direzione Conegliano e Gruaro Ovest in direzione della A4. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Infoviaggiando. Grazie per l'ascolto.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Spot. Al Teatro Verdi di Pordenone, il 31 agosto e il 1 settembre, due concerti esclusivi con l'orchestra giovanile Gustav Mahler. 112 giovani musicisti da 22 paesi, diretti da Philippe Jordan, con musiche di Mahler, Bruckner e Bartò. Un grande progetto europeo sostenuto da Promo Turismo FVG. Teatroverdipordenone.it. Pordenone, capitale italiana della cultura 2027.

0: Radio Gemini One. This is the big one. Maxi single, il magico suono del vinile, direttamente preso dalle valigie dei nostri DJ.
1: Ma è magnifico!
0: Le vibrazioni, il suono del vinile. Maxi single.

0: Call torna domani alla stessa ora su Gemini One, the big one. Radio Gemini.
1: Aspetta un attimo.
0: Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net. Gemini Live Music Show. La tua musica su Gemini One, the big one.
1: Radio Gemini. Playing only the

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 20 e 3 minuti. Spot.
2: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900 161 302 89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333 186 70 76.
4: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Buonasera, bentrovati ad un nuovo appuntamento con la viabilità dei nostri percorsi. Traffico al momento regolare su tutte le nostre strade. Sulla A4 Brescia-Padova, possibili disagi per lavori tra Peschiera e Somma Campagna e tra l'autobrennero Verona Est in direzione Venezia e tra Soave e l'autobrennero in direzione Milano. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio!
4: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Spot.
6: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiane Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.
0: Aspetta un attimo, Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: la grande musica di Radio Gemini. E anche in DAB Plus. Ascoltaci in DAB Plus in Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Trentino Alto Adige. Con un suono perfetto, senza interferenze.
1: Qui io sono, potete ripetere.
0: I grandi successi dagli anni 70 ai 2000, sempre con te, con la qualità digitale del DAB Plus. Radio Gemini One, the big one, ora anche in DAB Plus. Radio Gemini, Gemini Revolution, le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini Revolution.

Gemini Revolution. Gemini Revolution. Le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini Revolution. All right,

0: Double, due dischi uno dietro l'altro. Su Gemini One, The Big One. Spot. Gemini. Radio Gemini. Spot.
1: Al Teatro Verdi di Pordenone, il 31 agosto e il 1 settembre, due concerti esclusivi con l'orchestra giovanile Gustav Mahler. 112 giovani musicisti da 22 paesi, diretti da Philip Jordan, con musiche di Mahler, Bruckner e Bartò. Un grande progetto europeo sostenuto da Promo Turismo FVG. Teatroverdipordenone.it. Pordenone, capitale italiana della cultura 2027.
0: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net.

0: Gemini. Spot.
1: Al Teatro Verdi di Pordenone, il 31 agosto e il 1 settembre, due concerti esclusivi con l'orchestra giovanile Gustav Mahler. 112 giovani musicisti da 22 paesi, diretti da Philip Jordan, con musiche di Mahler, Bruckner e Bartò. Un grande progetto europeo sostenuto da Promo Turismo FVG. Teatroverdipordenone.it. Pordenone, capitale italiana della cultura 2027.

0: qui su Radio Gemini dalle 18 alle 19 con Hit Parade Stories, dove la storia la fa la musica, ma anche le curiosità.
1: Radio Gemini. Pronti ad alzare il volume. Gemini Mix.
2: Gemini Mix.
1: E i nostri DJ sono pronti. Con le valigie di vinili impolverati a farvi ballare. Gemini Mix, l'onda sonora giusta per le vostre serate. Solo su Gemini One, the big one.
3: Su Radio Gemini, Gemini Mix, in rotazione, i vinili.

0: minuti in ritardo. Sintonizza la radio su Gemini One e svegliati con 6 in punto. Sarà la tua radio sveglia in musica. Dalle 6 del mattino, ogni mattina su Gemini One. The Big One.
1: Stai ascoltando Radio Gemini. Pronti ad alzare il volume? Gemini Mix.
2: Gemini Mix.
1: E i nostri DJ sono pronti. Con le valigie di vinili impolverati a farvi ballare. Gemini Mix, l'onda sonora giusta per le vostre serate. Solo su Gemini One, The Big One.
3: Su Radio Gemini, Gemini Mix, in rotazione i vinili di
4: Johnny Malengo.

0: Signori e signore, vi parla il comandante. Preparatevi al decollo. Il pomeriggio di Radio Gemini cambia marcia e sale a bordo di 90 all'ora. Il viaggio quotidiano nei grandi successi degli anni 90. Le tracce memorabili che hanno segnato un'epoca. In un'ora, al massimo dei giri. Ogni giorno alle 14 c'è 90 all'ora. Il pomeriggio senza freni di Radio Gemini.
1: Pronti ad alzare il volume? Gemini Mix.
2: Gemini Mix.
1: E i nostri DJ sono pronti. Con le valigie di vinili impolverati a farvi ballare. Gemini Mix, l'onda sonora giusta per le vostre serate. Solo su Gemini One, the big one. Al mixer di Radio Gemini suona Johnny Malengo.

0: Gemini.
1: Riavvolgimento nastro in corso. Non hai fatto in tempo a seguire la puntata? Tranquillo, su Radio Gemini nulla va perduto.
2: Listen our podcast.
1: Sì, esatto, tutto quello che ti sei perso lo ritrovi online. Interviste, mixati, programmi e qualche pillola da riascoltare.
2: Gemini Mix, Maxi Single, The Boogie Machine, The Flying Mix, Afro Night History and much more.
1: Vai su radiogemini.net, sezione podcast e premi play quando vuoi tu.
2: Rewind and play again.
1: Radio Gemini, la storia che puoi ascoltare ancora.

0: Ogni sera c'è Gemini Mix. Sta mettendo la puntina sui Technics.
1: Andrea Cecchinato.
2: 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Kek, 7, 8.

0: Germany.
1: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, c'è Breakfast, il tuo risveglio in musica con Andrea e la Fabi.
2: Con Andrea e la Fabi.
1: Breakfast su Gemini One, the

0: Gemini.
1: Riunioni infinite, mail che scoppiano, capi esigenti. Stop. Alza il volume e sbottona la camicia. Dalle 12 alle 13 su Radio Gemini scatta la pausa pranzo. Un'ora ad altissimo voltaggio con i campioni della musica 70, 80, 90 e 2000. Il tuo break non è mai stato così gustoso.
2: Radio Gemini One. Siamo tornati.